0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: One Dance.
1: '75, we brought you an album with a song.

0: 40 anni di dance, 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.
1: Di na na na.

0: giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Qui suona la storia.

per te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance.

0: ogni mercoledì sera alle 10, solo su One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
4: Sei su One Dance.

One Dance. Qui suona la storia. It's the night.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 5:59.

0: quando ci state ascoltando, arriva Dino Brown al microfono come tutti i giorni dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 qui su One Dance. State per ascoltare il meglio della storia della dance, andato in onda questa settimana. La storia della dance si deve ascoltare rigorosamente al massimo del volume, anche perché iniziamo con i fratelli nello spazio, Aladino, Brothers in the Space.
1: La storia della dance.

0: Mr. Vain, uno dei dischi che più hanno avuto successo in quel lontano 1993. Poc'anzi abbiamo ascoltato i Two Brothers on the Fourth Floor con Never Alone, sempre dallo stesso anno, e il grande suono della storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.
2: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

0: pezzo Baracca Destroy era il nostro disco viaggio.
1: La storia della dance. Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: Big Bird. Abbiamo messo la versione remix perché l'originale era decisamente più smarronato. Come direbbe Ligabue, ogni giorno suoniamo un classico della musica pop e rock che ha segnato in maniera indelebile gli anni 90-2000. Era il nostro spazio, non solo dance.
1: La storia della dance. Open your mind. Open your mind.

0: storia della dance.
1: La storia della dance
2: con Dino Brown.
3: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
4: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance. Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
4: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1996 con questo pezzo che diventò così famoso che, pensate un po', arrivò in terza posizione nella classifica di vendita italiana. Raff by Picotto con Buckaroo Symphony.

ogni volta veramente sono brividi lungo la schiena dall'estate del 1997 di DJ Dado, la voce di Michelle Weeks. Questa è Coming Back, che arrivò al numero 4 della classifica italiana nel mese di agosto.

0: disco più venduto al mondo nel 1997, Puff Daddy e Faith Evans con I'll Be Missing You, scritto per la morte di Notorious B.I.G. Anche in quel caso Puff Daddy ha fatto un casino. Ho già raccontato la storia: lui praticamente non ha mai chiesto l'autorizzazione a Sting, che per tutti questi anni incassa tutto il ricavato del disco di Puff Daddy, perché insomma non ha manco avuto l'accortezza di scrivergli, di mandargli una mail dicendo: guarda, posso prendere la base di Every Weight You Take dei tuoi Police? Niente, Sting se ne è accorto immediatamente e gli ha preso tutti gli incassi, ci mancherebbe altro. Puff Daddy, dove lo metti, fa casino. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance, adesso Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca of the Day.

cantante svedese che nel 2000 arrivò al numero uno della classifica italiana. Era il primo di febbraio, in questo caso chiaramente la versione remix era degli Eiffel 65, al numero 2 in quel febbraio con Move Your Body e poi al 3 Acqua con Cartoon Heroes. C'era

0: Ci fa viaggiare anche questo Unconditional con Magic Feet dal 1999. Grandissimi Nari e Milani. Vi faccio sentire da dove arriva la voce che dice "This is something special for you". È un pezzo dei Peach Boys e si chiama "Life is something special". Senti un po' qui.
1: This is something special for you.
0: Hanno preso questo pezzo e ci hanno creato una super hit. Da qui arrivava la voce di Magic Feet.
2: La storia della dance.
3: Sei su One Dance.

0: Profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 6:59.
2: La storia della dance.

0: lì perché il video di Cassius lo davano in continuazione almeno 25 volte al giorno, io avevo contato. Tra l'altro il protagonista dei video dei Cassius era Deadman, il personaggio della DC Comics, dei fumetti, che interpretava una sorta di DJ supereroe. Quindi grande pezzo, disco champagne, e adesso Kick Out The Day,
1: la storia della dance. Kick

1994, super pezzo di Pam Position, si chiama Jackie Hole, è la nostra chicca of the day. Ogni giorno andiamo a ripescare un disco che magari non sentite da tempo. C'è una cosa importante da dire su Jackie Hole, perché il riff arriva da un disco del 1981 famosissimo, Papa's Got a Brand New Big Bag, questo qui.

un sacco di volte nella storia della dance si sono ripresi i dischi degli anni 70 e 80. In questo caso nel 1981 anche i Cappella ripresero un disco degli Alphaville per la loro You Got to Let the Music.

1998, il remix di Foreign Angel veramente ci ha fatto viaggiare tantissimo, e anche chi apprezzava un altro tipo di musica, mi viene in mente che ne so, la house, il pop, ma non può non conoscere questo pezzo uscito nel 1994. L'originale era questo qui. Come nel caso di Hathaway, ne abbiamo parlato poc'anzi, la versione era un pochettino più grezza, e poi grazie al remix esplose

0: non c'era l'Ushuaia di Ibiza. Negli anni 90 si parlava solo della Low Parade e anche della Street Parade, l'eventone di Zurigo, che c'è ancora ed è sempre bellissimo. Era l'originale di Foreign Angel.
1: La storia della dance. Bienvenue sur la piste de danse.

disco straordinario dal 2004 dei Shape Shifters con Lola Steam. Uno dei dischi, no? Gianluca, che ti ho detto già che non c'entra la Lola, quella della pubblicità. Non è un disco house dedicato a una mucca, sarebbe strano. Niente, adesso non la finisce più. L'originale si chiama What About My Love. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte qui nella storia della dance. Siamo veramente super eleganti con gli Shape Shifters.

0: La storia della dance.
1: Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: esce alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all inclusive con Costa.
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: One Dance. Qui suona la storia.

0: ritornare immediatamente il sorriso dal 1994. All Aboard partecipò anche a un disco per l'estate con Claudio Cecchetto, si esibirono in piazzale Ceccarini a Bessone, sempre belli, festosi e colorati. Veramente qui ritorniamo alle giostre, senti che roba,
1: gira ancora,
0: no vabbè, il DJ delle giostre,
1: esageriamo un pochino. E adesso ferma tutto.
0: Che impostavano la voce, vi ricordate? Altro giro, giunge Toledai.
1: Ha perso la scarpetta. Si sente la puzza dei piedi.
0: Ma no, come la puzza dei piedi? Ma no. E adesso disco giostra, questo è ufficiale dal 1995. Mi è mai.

0: Un pezzo indimenticabile dal 1995, il grande John Paul Larkin, Scatman John con la sua Scatman's World, prima dal 94 Network con Memories, Pelle d'Oca. Per tutta la durata della storia della dance, l'appuntamento che stai ascoltando insieme a Dino Brown, vi ricordo che Scatman's World arrivò al numero 3 della classifica italiana, era il 17 giugno del 1995. Al numero 2 c'erano gli Everything But The Girl con Missing, e all'1 Michael Jackson e Janet Jackson con Scream. Adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: gioca perché mi si aprono un sacco di cassettine della memoria. DJ Dado con X-Files nel nostro spazio disco viaggio, dove suoniamo la Dream e la Progressive, colonna sonora del famosissimo telefilm del quale ho preso anche lo spot. Torniamo indietro di tantissimo.
1: Chiunque sia stato, non ha lasciato neanche una traccia.
2: Mi dia la sua spiegazione.
1: Non ne ho. Forse lì c'era la sua mente, ma il suo corpo era altrove. Ecco che abbiamo un X-File.
3: X-Files, l'ottava serie. Domenica 20:45, Italia 1.
0: Alle 20:45 su Italia 1. Mamma mia, che bellezza.
4: La storia della dance.
5: Sei su One Dance.

con Crazy Love, la protagonista del nostro secondo appuntamento con la rubrica Non Solo Dance, i dischi pop e rock che hanno segnato gli anni 90 e i 2000. In questo caso era il 2003 e la tromba arriva da un disco del 1970 dei She Lights, si chiama Are You My Woman? Senti un po'. Magari qualcuno non lo sapeva. Con questo giro di tromba ci hanno costruito una delle più grandi hit degli ultimi anni. Quindi tanto di cappello ai produttori di Beyoncé. Adesso è Samba.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati Antivirus a Tenerife, rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera. In isolamento un cittadino francese che presenta sintomi di contagio. Positivo al virus uno dei 17 cittadini americani rimpatriati. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Risposta inappropriata. Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta di pace americana. Per Teheran le richieste sono eccessive. La controproposta dell'Iran include lo stop alla guerra anche in Libano, il rinvio delle trattative sul nucleare. E ieri, al termine dell'Angelus, il Papa ha parlato della situazione

0: Tennis agli internazionali d'Italia, Sinner va a caccia degli ottavi. Alle 15 il numero uno del mondo affronta l'australiano Popirin. Ieri vittoria di Musetti e Darder, eliminati Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Una buona giornata da Alessio Garea.
1: The end. House music.

2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1992 con una delle voci storiche dei successi di Mike Oldfield, ad esempio Foreign Affair e anche Moonlight Shadow, ed è la cantante scozzese Maggie Reilly che nel 92 aveva realizzato una canzone intitolata Every Time We Touch, notevole il remix che è stato realizzato nel 2005 da Cascada con lo stesso titolo e poi rielaborata nel 2023 anche da Gabri Ponte diventando Easy on My Heart. Ma subito Maggie Reilly con Every Time We Touch.
2: Contaminazione.

of My Heart di Gabri Ponte va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Cascada dal 2005 con Every Time We Touch, remix dell'originale del 92 di Maggie Rilli, che ha aperto lo spazio delle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2002, DJ Sammy, Heaven.

0: giorno su One Dance arriva la storia della dance. Anni di musica da ballo raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance ogni giorno su One Dance dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 con Dino Brown.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: E ora la sfida finale! Cocktail!
7: Spritz al tramonto!
6: Colazione!
7: Cappuccino vista mare!
6: Estate!
7: C'era l'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: One dance.
15: One dance.
16: Chance.
17: Shine bright like a diamond.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio oggi ti riporto a Torino in piena epoca Le Voyage, un movimento creato nel capoluogo piemontese dietro al quale si celava anche il grande Gigi D'Agostino, che nel 1995 tirò fuori una bomba destinata a diventare un inno della Mediterranean Progressive. Sto parlando di Electro Message.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: One Dance. Solo dance con la D maiuscola.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, riviviamo le emozioni più belle legate a quel decennio proprio grazie al meglio della musica dance degli anni 70 e 80. Knock on Wood, un classico originale del 1969 di Wilson Pickett, questa è una cover, la si ballava tantissimo in discoteca ed è ancora un pezzo fortissimo. La versione di Amy Stewart, 1979, Knock on Wood.
1: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati, antivirus positivo, un cittadino americano rimpatriato, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese che presenta sintomi dell'infezione è stato posto in isolamento. Intanto si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus. Operazione contro la criminalità a Foggia, 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche due esponenti di spicco della malavita foggiana, accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo in peggioramento su parte dell'Italia, previsti venti forti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su parte della Lombardia, Toscana settentrionale e sull'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un sacco di progetti, tra i quali anche questo System F, veramente bellissima, Out of the Blue, il Disco Viaggio su One Dance.

40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia. Right about now, the funk

movimento, la passione, la fusione tra due corpi, fra musica e rumore che si muove. Queste sono le parole del Gioco dell'amore, pezzo che ha aperto le danze alla Memory Chart dell'estate 2003 ed era il DJ Danny J protagonista. E adesso Brothers con Sexy Girl.

la Giulia alla quale rivolgerci. Era DJ Lasa con Gabri Ponte, il remix di Giulia appena sentito qui su Undance. Siamo nell'estate del 2003 e nella Memory Chart ritroviamo loro. Preziose Marvin con Voice.

0: inseparabili colleghi ed amici nell'estate del 2003, preziose Marvin con questa canzone che venne inserita in qualunque compilation dance in quell'estate. Era Voglio vederti danzare. Tra le più forti, nel periodo più caldo del 2003, anche la canzone di Benny Benassi, Satisfaction.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my...

Benassi con Satisfaction chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Siamo stati per 5 minuti circa nella lontana estate del 2003. Ebbene sì, sono passati 22 anni e non ce ne siamo quasi resi conto. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance, ma mi raccomando, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque nel mondo in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Oggi ci ascoltiamo una nuova versione di un pezzo

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: E ora la sfida finale! Cocktail!
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Super Estate 1998. Neysha, Restless.
2: Signori, per voi Neysha.

0: save the world.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: anni di successi,
1: 40 anni di dance.
0: Su One Dance suona la storia. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, che meraviglia rivivere le emozioni, i ricordi di quei decenni attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica dance. Dal 1984, Sandy Martin con la mitica People from Ibiza partecipò al Festival Bar e anche senza vincere divenne comunque il tormentone di quell'estate, famoso per i suoi completini color pastello, i capelli biondi e il suo fascino. Sandy Martin, People from Ibiza.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Sandy Martin, People from Ibiza, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Yeah.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 10.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati, sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius, è risultata positiva all'antivirus, lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'OMS. In quarantena fiduciaria i 5 passeggeri rimpatriati in Italia e completamente asintomatici che hanno viaggiato sul volo KLM a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. Fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Interways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: The end.
0: Dance anni 90. House music.

Dance. 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia. I got-

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi cominciamo dal 1978 con un classico della musica che è Because the Night di Patti Smith, canzone scritta dal grande Bruce Springsteen, diventata poi nel 1993 anche Because the Night in versione dance grazie al gruppo dei Coro e grazie alla voce di Talisa, che ha portato questa canzone a vendere la bellezza di 660.000 copie in tutto il mondo. E infine sentiremo la versione del 2008, un po' più cattiva, un po' più europea, di Cascada, sempre di Because the Night, ma subito l'originale di Patti Smith.
2: Contaminazione.

Because the Night nella versione di Cascada del 2008 va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora il coro con la voce di Talisa dal 93, Because the Night, sempre la canzone che abbiamo sentito anche all'inizio nella versione originale di Patti Smith. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2002, Silicon Soul. Right?

0: Abbiamo ascoltato Silicon Soul, Ride On qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Man.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente all'anno 2000. L'originale era di Chris Ria, On The Beach, ripreso da York e remixato da Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV, e appunto York con On The Beach, il Disco Viaggio.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.
2: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
3: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Con Lauretta Vostra, ben ritrovati, un viaggio tra i ricordi più belli. Dal 1984, colonna sonora di un mitico film, Footloose, con protagonista Kevin Bacon. Kenny Loggins firmò la colonna sonora di quel film, ottenne una nomination agli Oscar come miglior canzone. Footloose, Kenny Loggins.
2: One Dance Classic.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 11.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: A due turni dal termine della Serie A, Bagar Champions, cade il Milan, raggiunto al quarto posto dalla Roma, San Siro 3-2, Atalanta, Max Allegri.
4: Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova. Con grande fiducia, è normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari, è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
3: Festa Como, per la prima volta in Europa, vince la Cremonese a meno 1 dal Lecce, quart'ultimo. Stasera Napoli-Bologna. Tennis internazionali d'Italia, nei sedicesimi alle 15, Sinner, Popirin, in campo anche Bellucci, Pellegrino, Cobolli. Ciclismo, doppietta del francese Paul Magnier al Giro d'Italia, che ieri ha vissuto la terza, ultima tappa in Bulgaria. Resta in rosa l'uruguaiano Silva. Oggi giornata di riposo. MotoGP Francia, trionfo Aprilia con Martin davanti al leader mondiale Bezzecchi, a più uno sullo spagnolo. Intanto, dopo la caduta nella sprint, doppia operazione per Marc Marquez, che potrebbe tornare in pista il 31 maggio alla Mugello. Basket, Trento batte Milano, conquista l'ottavo ultimo posto utile per i playoff, dove l'aspetta la Virtus Bologna. Questi gli altri accoppiamenti: Brescia-Trieste, Venezia-Tortona, Milano-Reggio Emilia. È tutto da Gianni De Gaetano.
5: The end.
6: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare.

One Dance. Suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Attrazione tutta italiana, questo spazio dedicato ai dischi Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca ai Mute, quelli di Club on Top of Me. Vi ricorderete sicuramente la scena di Antonio Albanese che balla nel negozio dei dischi. Ebbene, questo è il loro secondo singolo, uscito nel 1997. Si chiama She Loves Me.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance. La nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data, estate 1997.

Gypsy Boy è il titolo di questa canzone con Sharada House Gang, che ha aperto il sipario, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1997 e tra le più forti c'era anche lei, Blackwood, con una voce potentissima e con questa canzone

voce che tecnicamente riusciva a spaccare i bicchieri con l'acuto Blackwood con My Love For You, appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart dell'estate 97. Tra le più forti in quell'estate anche The Sign dei Datura.

canzone che ho ballato con voi qui su Undance in un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 97, tra le più forti, con Somebody dalla Liguria. C'erano loro, i W.

Venezia Liguria IW con questa canzone intitolata Somebody, lo ammetto, tra le mie preferite. E tra le più forti nell'estate del 1997 anche Disco Fever featuring Music Mind, Carl Fanini.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Benvenuti nel nostro spazio Future History, qui su One Dance, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e selezionate da Edo Colavini. Oggi ci ascoltiamo New Religion, il disco di Bebe Rexha insieme a Faithless.

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente da Live at Super 98 su Italia 1. Simon J con Love Tang.
2: Signori, a voi Simon J.

stato Simon J. Loftang qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con il momento live. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance.

0: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Una buona giornata da Patrizio Romano. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Anche una francese rimpatriata ha presentato dei sintomi e si sarebbe aggravata. Stanno bene invece tutti gli italiani venuti a contatto con il virus. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati è attraccata a Tenerife. Tragedia a Roma, nella zona sud della capitale. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Erano alla guida di due moto che si sono scontrate. Ennesima movida violenta nel weekend. Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito a colpi di coltello in piazza Municipio a Napoli da un 15enne che è stato poi fermato dalla polizia. Uno sguardo di troppo a una ragazzina sarebbe alla base del gesto. Giocare racchettoni in spiaggia costa caro. La Cassazione condanna padre e figlia ad un risarcimento di 10.000 euro. In Puglia un bagnante è stato infatti colpito all'occhio e ha subito un intervento chirurgico. Lo sport: si incendia la volata Champions. La Roma in pieno recupero rimonte, vince 3-2 a Parma, agganciando il Milan al quarto posto, superato 3-2 a San Siro dall'Atalanta. In lizza anche il Como, che vince 1-0 a Verona e si porta a meno 2 da rossoneri e giallorossi. In coda successo prezioso della Cremonese, 3-0 sul Pisa, e speranze salvezza ancora vive. Al Foro Italico si chiude il terzo turno del tabellone maschile degli internazionali d'Italia con 4 azzurri in campo. Sinner nel pomeriggio affronta Popirin, Bellucci sta sfidando l'andaluse, Pellegrino con Tiafoe e Cobollis la vede con Tirante. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. The end.

0: dance. Solo dance con la D maiuscola. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Che meraviglia, ci facciamo un viaggio tra i ricordi e le emozioni più belle con Laura. Insieme viaggiamo attraverso i decenni anni 70 e 80 caratterizzati dalla musica che ha fatto la storia della dance. Dal 1982, direttamente dal film Rocky III, i Survivor con Eye of the Tiger, due nomination ai premi Oscar e ai Golden Globe, una di quelle canzoni proprio che ti danno una carica pazzesca. Eye of the Tiger, Survivor.
0: One Dance Classic.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
2: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Anche una francese rimpatriata ha presentato dei sintomi e si sarebbe aggravata. Stanno bene invece tutti gli italiani venuti a contatto con il virus. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati è attraccata a Tenerife. Tragedia a Roma, nella zona sud della capitale. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Erano alla guida di due moto che si sono scontrate. Ennesima movida violenta nel weekend. Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito a colpi di coltello in piazza Municipio a Napoli da un 15enne che è stato poi fermato dalla polizia. Uno sguardo di troppo a una ragazzina sarebbe alla base del gesto. Giocare racchettoni in spiaggia costa caro. La Cassazione condanna padre e figlia ad un risarcimento di 10.000 euro. In Puglia un bagnante è stato infatti colpito all'occhio e ha subito un intervento chirurgico. Lo sport: si incendia la volata Champions. La Roma in pieno recupero rimonte, vince 3-2 a Parma, agganciando il Milan al quarto posto, superato 3-2 a San Siro dall'Atalanta. In lizza anche il Como, che vince 1-0 a Verona e si porta a meno 2 da rossoneri e giallorossi. In coda successo prezioso della Cremonese, 3-0 sul Pisa, e speranze e salvezza ancora vive. Al Foro Italico si chiude il terzo turno del tabellone maschile degli internazionali d'Italia con 4 azzurri in campo. Sinner nel pomeriggio affronta Popirin, Bellucci sta sfidando l'andaluse, Pellegrino con Tiafo e Cobollis la vede con Tirante. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. The end.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi abbiamo con noi CC Music Factory con Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now del 1990, diventata poi nel 2006 anche Rock This Body di Bob Sinclair con Dollar Man e Big Ali alla voce, e nel 2023 la canzone è stata ripresa anche in versione mashup da un DJ che è Sergio Mauri e ha messo insieme due canzoni, ovvero Jane con Makeba e Rock This Party di Bob Sinclair, diventando appunto Rock This Makeba. Ma subito CC Music Factory.
2: Contaminazione.

Abbiamo ascoltato anche Rock This Party di Bob Sinclair e CC Music Factory con Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo negli anni 90-2000 con i live più belli. Ben ritrovati da Lauretta, dall'Arena Suzuki di Verona, Gala,

successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin!
3: È super efficiente!
0: E con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio di oggi è una bandiera del maestro Gigi D'Agostino. È uscita nel 1995 ed è il disco che ha segnato la nascita della Mediterranean Progressive, questo stile musicale inventato da Gigi che poi insomma è arrivato in tutto il mondo. Era firmato D'Agostino Planet, riprende tra l'altro la melodia del film Mediterraneo. Goditi, Fly.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance. Love comes right.

0: Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance, per ritrovati da Lauretta dal 1982, Patrice Rushen con Forget Me Nots, ripresa poi nel 1996 da Will Smith in Man in Black.
1: One Dance Classics.

Abbiamo ascoltato Patrice Russian Forget Me Nots qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13.
2: This is the latest dispatch just received in our news.
3: Bentrovati a Antivirus. A Tenerife si vanno completando le operazioni di rimpatrio di passeggeri ed equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni sono peggiorate nella notte. In Italia restano in quarantena fiduciaria le quattro persone, di cui un turista straniero, che si trovavano a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese, poi deceduta per il virus. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. In corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Intanto il Cremlino conferma di attendere in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner, il ministro degli esteri italiani.
4: Vediamo se veramente i russi vogliono arrivare alla fine della guerra. Speriamo che sia così, però alle parole devono seguire i fatti.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: The end. Se anche tu c'eri negli anni

Sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni? Allora, sei uno dei nostri! Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro Disco Viaggio, questo è un pezzo straordinario. Vi riporto all'estate del 1996, Robert Miles fece uscire un'altra perla subito dopo Children, sempre estratta dal suo album Dream.

0: Dance Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart.

Emozioni con la E maiuscola, risentendo All I Really Want. Quanti ricordi legati all'estate del 1999. Ce l'ha cantata Kim Lucas, che vive in Italia da tempo, ma lei è di Londra. E adesso Neja con

che arrivò nell'estate del 1999, pezzo che si inserì in classifica e restò lì per parecchie settimane. Tra le più forti in quell'estate di 26 anni fa anche Praise My DJs di Run From Run DMC.

l'estate del 1999 la nostra macchina del tempo ha deciso di prendere 5 pezzoni per farci tornare i brividi lungo la schiena. Tra le più forti in quell'estate calda di 26 anni fa anche Oh My Baby di Big.

0: Bishon che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'estate del 1999. Vi ricordo di scaricare la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Alla prossima Memory Chart. Da Stefano è tutto. Bye.
1: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Qui su One Dance ritorna il nostro spazio Future History. Un abbraccio a tutti, selezioniamo le novità e le sottoponiamo alla vostra attenzione chiedendoci: ma diventeranno delle hit del

0: radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live at Bravo Super Show 1995. Reel to Reel. I like to move it.
2: Leute, wie geht's? Hast du die World Teams in Germany? You like to? You like to? You like to? You like to? Kick it.

giunto il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente, la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1983, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, la versione originale risale al 1979, ma la cover di Cyndi Lauper ebbe un successo incredibile.
1: One Dance Classic.

ascoltato Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta. One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 14.

0: ready e voi siete pronti per questa nuova puntata di Tendance. Abbiamo una gran voglia di portarvi a spasso negli ultimi 40 anni con la musica dance, in questo caso prendere 30 anni e passarli al setaccio di 10 anni in 10 anni. Come faremo con la prima sequenza? Intanto salve a tutti, sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e come dicevamo partiamo con la prima sequenza dal 2014. Tra poco riascolteremo Axwell Ingrosso con Something New. Dal 2004 i Super B, che nei primi anni 2000 hanno riportato alla luce un grande classico degli anni 80 firmato da Nada, e qui ovviamente la ascoltiamo in versione remix, Amore Disperato. Apriamo la sequenza dal 1994 con i Systematic e Love Is The Answer.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: promosso dal 2014, dal 2004 anche Super B con la versione remix di Amore Disperato, e dal 1994 abbiamo risentito anche Systematic con Love is the Answer. Queste tendenze solo su One Dance, la nostra specialità, quella di prendere un trentennio e passarla al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire che cosa è accaduto alla musica dance, le tendenze, i suoni, gli artisti, quelli rimasti, quelli che sono spariti. Vediamo cosa è successo ad esempio dal 2019 al 1999. Tra poco risentiremo Ritual con Tiesto dal 2019, dal 2009 Kid Cudi e Day and Night nella versione remix dei Crookers. Dal 1999 apriamo la sequenza con 50-50 e Listen to Me.
1: Tendenze su One.

0: Ritual di Tiesto dal 2019, dal 2009 anche Kid Cudi con Day and Night, remix by Crookers, che saluto, e dal 1999 5050 con Listen to Me. Volete riascoltare questa o altre puntate di Ten Dance? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reloaded. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti, che è davanti alla sua console pronto per schiacciare play e farci ascoltare l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance. Dal 2022 risentiremo Rocco.
1: Se tutto di fuga vegno, vegno.
0: Bravo Rocco, con On The Move. Dal 2012 Calvin Harris con Let's Go. Apriamo la sequenza dal 2002 con Just The Way You Are di Milky.
2: Ten Dance con Scar su One Dance.

The Move, bellissima, nella versione di Rocco, dal 2022, dal 2012 Calvin Harris con Let's Go e dal 2002 anche Milky con Just The Way You Are. Ma prima di concludere, il nostro Lele Alberganti, il supereroe, l'elegante, risentiremo Soul Searcher con Can't Get Enough.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
4: Sei su One Dance.
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Qui su One Dance, nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto nel 1990.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

Bad Touch è il primo singolo dei Blowout Gang ad essere estratto dal loro album del 1999 che si chiama Hooray for Boobies, pubblicato in tutto il mondo in quell'anno e solo dopo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove riuscì a scalare le classifiche. La versione remix però andò più dell'originale, la fecero gli Eiffel 65 e l'originale, perdonate la ripetizione, forse non l'avete mai sentito o bene o male pochissime volte, era questo qui. You and me.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 14:59.
3: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
4: Sono pressoché concluse le operazioni di sbarco della nave da crociera focolaio di contagio da hantavirus nel porto di Tenerife e subito rimpatriate con ponti aerei speciali. Al momento solo due i positivi, un americano e una donna francese, le cui condizioni sono gravi e che avrebbe avuto 22 contatti tutti già individuati. In Italia 4 persone monitorate e in quarantena fiduciaria senza sintomi, di rischio basso, parla il ministro della salute italiano. Il rigetto di Trump della replica negoziale iraniana all'ultima proposta negoziale americana torna a preoccupare le cancellerie e i mercati con nuove impennate sulla quotazione di gas e petrolio, quest'ultimo di nuovo vicino ai $100 al barile. Garlasco, nuove indiscrezioni dal fascicolo della procura di Pavia che vede Andrea Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Un'intercettazione suggerirebbe che l'ex amico del fratello della vittima nel suo soliloquio avrebbe indicato l'ora dell'omicidio. Tennis internazionale d'Italia, Mattia Bellucci si arrende in 2 set allo spagnolo Landaluce che va agli ottavi. Dalle 15 in campo Sinner contro l'australiano Popirin, in serata con Bolli opposto a Tirante. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
5: The end.
0: Ti hanno fatto ballare.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui pronti ad ascoltare il Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, prodotto dal DJ Quicksilver. Riprende un capolavoro, una colonna sonora di Sakamoto. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro imperiale. Questa è Watergate, il progetto del DJ Quicksilver, si chiama Earth of Asia.

Watergate con Earth of Asia era il nostro disco viaggio qui su One Dance. One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su Adesso c'è la Memory Chart e questa volta la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci all'estate 2012 con 5

e Morena che prestò la sua voce in questo progetto chiamato Deep in Love, tra le più forti di quell'estate. Ma signore e signori, attenzione, perché c'era una canzone che entrò particolarmente nei nostri cuori, e quella canzone è Call It Lose My Mind con Ryan Tedder, cantante degli War Republic, insieme a Sebastian Ingrosso.

Sting, Lose My Mind, canzone tra le più forti dell'estate 2012, questa scritta da Sebastian Ingrosso e Alesso, cantata da Ryan Tedder degli War Republic, che ho ballato con voi qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. 13 anni fa, nell'estate 2012, ballavamo anche Endless Summer

0: altre memory chart vi aspettano qui su One Dance ogni giorno. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: really care about.
1: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
2: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate dal nostro Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Man on the Moon, Mo Black, MC Cartier e Neil.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online!
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: Sei su One Dance. Come on, baby.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 2002, Planet Funk. Who said?
2: Who said?

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

canzone originale di John Miles, dal quale appunto Fargetta ha estratto la sua versione remix. Ecco, cosa importante da ricordare: la versione di Fargetta era cantata da Anne-Marie Smith, la stessa voce dei Forty Nine.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Delitto di Garlasco, emergono nuovi dettagli sulle indagini. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto della ragazza all'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Non solo, in uno dei soliloqui, datato 2017, Sempio sembrerebbe riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa dei Poggi il giorno dell'omicidio. Salgono a 10 i contagi da antivirus tra coloro che erano a bordo della nave da crociera Ondius. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Per il Ministero della Salute l'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, asintomatici i 4 residenti in Italia. Guerra in Iran, gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il presidente Trump. L'Iran ha respinto il piano americano considerato totalmente inaccettabile. Intanto le autorità hanno rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel è stata trasferita nella capitale per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. Calcio, si chiude stasera alle 20:45 la 36esima giornata di Serie A con Napoli-Bologna. A Roma per gli internazionali d'Italia in campo ora Sinner contro l'australiano Popirin. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.
1: House music.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo dal 1979 con Carrie Lucas e Dance With You, diventata poi You Don't Know Me di Herman Van Helden, almeno nella parte cantata. E infine arriviamo al 2010 con la voce di Benno Nomo e uno stilosissimo Bob Sinclair e Rainbow of Love. Ma subito Dance With You di Carrie Lucas.

Love a chiudere il nostro spazio. Prima abbiamo ascoltato anche Armand Van Helden con You Don't Know Me e Kerry Lucas con Dancer With You. Da Michi Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2004. Call on me.

0: il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: E ora la sfida finale. Cocktail:
3: spritz al tramonto,
2: colazione,
3: cappuccino vista mare,
2: estate,
3: crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi trance, Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un abbraccio a tutti da Lino Brown. Pensate che questo disco è stato concepito nel 1993 e ne sono uscite veramente tantissime versioni. Prende il nome da un famosissimo locale di San Antonio a Ibiza, si chiama Café del Mar, è un inno della musica trance Energy 52.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: non aveva mai sentito l'originale di Mike Oldfield, da qui arrivava il progetto Bumblebee. Servono proprio a questo le pillole di storia.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e 58 minuti. This is the latest dispatch
3: just received in our newsroom. In primo piano il calcio. Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A. Se i rossoblù non hanno più nulla da chiedere al campionato, gli azzurri intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions, che sarebbe aritmetica in caso di successo. Alla vigilia non ha parlato Conte, lo ha fatto invece Italiano, che allontana le preoccupazioni sul suo futuro.
4: Ma per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste tre partite. Se distogliamo il focus da quello che è la partita, si sbaglia. Abbiamo fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e noi vogliamo cercare di fare una grande gara.
3: Calcio d'inizio, ore 20:45.

festeggia la storica prima qualificazione in una delle competizioni europee. Per la finale di Coppa Italia di mercoledì, scelto l'arbitro, sarà Guida a dirigere Lazio-Inter. A intonare il canto degli italiani invece sarà Neck, insieme alla banda musicale della Guardia di Finanza. Dallo Sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: Cazzo. Che te la racconta è Shalun Duval. Che te la mixa è, ragazzi, scusate, ma è lunedì anche per noi. Partiamo subito, lasciamo spazio alla musica che è meglio. Si è sentito che ieri sera sono andato a cena con gli amici e insomma finisce sempre così. Il primo è di Safri Duo.
1: La storia della dance.

conosco tutti quelli che come me passavano interi pomeriggi a guardare MTV. Questa ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Era la sigla del famosissimo programma TRL, ovvero Total Request Live. Ammazza che inglese, sembravo Renzi nei tempi peggiori. Signore e signori, c'è la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Andiamo al 1999, dall'Olanda arrivano gli Alice.

olandesi. E questo pezzo veramente ci è rimasto incastonato nel cuore e nella mente. Ci ho anche dedicato recentemente una pillola di storia, perché questo tipo di musica si chiama Eurotrance, va ad unire il cantato dance insieme alle atmosfere trance che già insomma comparivano nel nord Europa. Adesso un disco tutto italiano, il progetto è di Basic Connection, uscì strumentale, si chiamava Faithless e poi venne ricantato e diventò Ablam.

B2C insieme agli U2 con questa bellissima Take Me to the Clouds Above, prima Basic Connection con Avla Meluna. Si stava parlando qui a microfoni spenti nella storia della dance di tutti quei pezzi che gli U2 hanno prestato tra virgolette alla musica dance. Ci sono un sacco di cover, ne abbiamo già parlato mille volte, e un sacco di remix anche ufficiali dei pezzi degli U2 che a quanto pare insomma si erano presi bene con la musica dance degli anni 90, anche perché facevano fare remix a gente sconosciuta come David Morales, capito? Che aveva già fatto la storia con le sue versioni meravigliose. A proposito di U2, senti cosa mi è uscito. A proposito di U2, sentiamoci un pezzettino di Discotech. Remix è sempre suo, eh? Di David Morales DJ. Non sapevo se dire U2, U2 o U2, è sempre un po' un casino. Discotech. Ci infighettiamo leggermente e ci stai, questo è il bello della storia della dance. Passiamo un po' di qua e un po' di là. Goditela.

0: ascolteremo integralmente qui nella storia della dance. Parlando di musica ripresa dagli U2, forse uno dei dischi anni 90 più famosi che appunto arrivano dalla band inglese è quello degli Usura, che si chiama Sweat.
1: Sweat. Sweat.
0: Sweat. E campionava la chitarra di Waldo Suiz. Have no name. Sweat. Sweat.
1: Sweat. Sweat. Sweat.
0: Sweat. È tutto made in Italy, signore e signori.

0: C'era anche un altro pezzo che campionava la chitarra di What the Swedes Have No Name, Harmonix Landslide. L'abbiamo già ascoltata qui nella storia della dance. Ma ce n'è uno molto famoso del 1998 che campiona New Year's Day. Sto parlando di Back on Popper con Free.
1: La storia della dance.

Come detto poc'anzi, era il 1998, il progetto di Paola Peroni e il grande Otto Mix, si chiama Free Bacon Popper, appena sentite qui nella storia della dance. Saluto il grande Ottorino Menardi, uno dei produttori più bravi che abbiamo nel nostro paese, che fece due super hit. A dire la verità non so se lo conoscete, la prima è famosissima, si chiamava Ibiza, magari non ti dice niente lì per lì, ma questo suonino c'è entrato in testa e non è uscito più. Senti un po'. E poi partiva la cassa anche prepotente. Grande Otto Mix.

cassa alla lento violento che ricorda un pochettino Gigi Doug. Ottorino Menardi, lui è Ottomix. Era dietro il progetto Back on Pop, a dire la verità ne ha fatti tantissimi. Mi sa che dovrò dedicargli uno speciale nella storia della dance. Un altro pezzo famosissimo, sempre di Ottomix, era Raga Sex. Mamme, tappate le orecchie ai bambini, perché qui c'è una donna ansimante. Che sarà mai successo, signora? Let's go.

0: devo trovare qualcosa che somiglia al reggaeton, preferisco pezzi del genere, fusi con la musica afro e soprattutto con la tribal house. Oh, sai che mi viene voglia di tribal house? Sempre coi bonghi, attenzione alla nostra chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca of the day.

suoniamo i bonghi come se non ci fosse un domani. Questa veramente siamo andati a ripescarla dalla valigia dei vinili di Jean-Luc Duval. Erano i Drummers of Love con Drums of Love qui nella storia della

0: si ballano tutte qui, si riballano per l'ennesima volta. Questo è un grande successo di Captain Hollywood, si chiama Flying High, che arrivò quasi subito dopo More and More. Però direi di rallentare un attimino, se no qui ci prendiamo un coccolone. Ne abbiamo parlato poc'anzi, sai che ci sarebbe un po' di lento violento?
1: Certi problemi non sono un dramma, perché la vita che li programma, e questa vita mi ha messo in vita. Forse quel giorno era impazzita. Certi problemi

ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 10 alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: One Dance. Qui suona la storia.
13: Sei su One Dance.

Operation, là in uno scantinato di Torino c'erano Mauri Lobina, Jeffrey J, Gabri Ponte, Simone Passore, Roberto Molinario e Vivian B, e hanno dato vita non solo ai Blissime ma anche

1994, la voce di Pete Burns è diventato famosissimo in tutto il mondo grazie a You Spin Me Round. Ne abbiamo parlato un sacco di volte. Il progetto era Dead or Alive. Stiamo parlando del 1984 e 10 anni più tardi, nel 1994, uscì questo progetto Glam Sex Drive, dietro al quale si celava il grande Elvio Morato insieme al compianto DJ Ricci. E a proposito di Elvio Morato, adesso facciamo i tamari. Vi va se facciamo i tamari? Ma dai, un attimino, ci ascoltiamo una super chicca di Elvio, tutta dance made in Italy, la pastiglia del fuego.

grandissimo Morato con la pastiglia del fuego e anche partito il tamarrometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10, 8 e mezzo e 15 sta, state ascoltando la

raccontare certe perle, d'altronde come sempre, perché qui se non ha fatto la storia non entra proprio di diritto nel nostro programma. A proposito di storia, arriva Molocco con Sing It Back.

0: Perla, uscita nel 1999, a dire la verità è il remix del famosissimo DJ tedesco Boris Lagos. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte e non ci soffermiamo più, anche perché tante tante volte vi ho fatto anche sentire il disco originale, che non c'entra niente con quello che poi è diventato famoso, perché era leggermente da un tempo. Altro progetto di Boris Lagos, uscì nei primi 2000, erano Boris e Miki insieme alla voce di Fiorello. Questa è Azzurro.
1: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.

0: Stai ascoltando La storia della dance.
1: La storia della dance.
0: Con Dino Brown.
2: Dance. E venga conmigo.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:59.
2: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: This is the latest dispatch.
5: Il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania, respinta invece ancora l'ipotesi di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank, ma contro le misure approvate dura protesta di Tel Aviv, un oltraggio, cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. E dai 27 ministri via libera a ennesime sanzioni contro Mosca, si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Intanto si discute di una possibile apertura di colloqui di pace, la Serbia si candida a ospitarli. Un'ora di colloquio a Bruxelles per il ministro della cultura Giuli, nell'occhio del ciclone dopo aver deciso di decapitare il suo staff con la revoca di due esponenti, malumori in Fratelli d'Italia. Tennis, Sinner non sbaglia e supera anche Popirin, l'azzurro batte l'australiano 6-2-6-0, straordinario anche Pellegrino che doma lo statunitense Tiafoe in 2 set. I due italiani si affronteranno negli ottavi dalle 19 con Bolli in campo contro Tirante. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.

fatto il trenino anche qui in Radio Laguna con Spiller from Rio dal 1997, un trenino alternativo al solito disco samba. Questo pezzo andò benissimo in tutte le classifiche del nostro paese. Dietro il progetto Laguna si celavano due DJ veneziani, Tommy V e poi Spiller, che diventò famoso con la sua groove jet. È proprio per quello che il disco si chiama Spiller from Rio, i DJ di Venezia, il canal chi la su gal canale. Adesso prendiamo un aereo Venezia Palermo perché ci aspettano i Zipical.

tre grandi DJ Typical con questa bellissima Follow Your Heart. Ma io direi, dato che insomma non ci fermiamo mai, di prendere un ulteriore aereo. Abbiamo fatto Venezia

0: Family Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, su And Dance c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart e oggi la nostra macchina del tempo ci farà tornare all'estate del 2009, quando ballavamo queste 5 canzoni. La prima che ci

nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tutti i giorni su One Dance torniamo nel passato della dance grazie alla nostra macchina del tempo che ci fa tornare all'indietro. Tra le più forti nell'estate 2009 anche Roy Rowe.

Bobo Jones con la sua And I Try, tra le più forti nell'estate del 2009, canzone che ho ballato con voi qui su Andes, dove tutti i giorni trovate la Memory Chart. Tra le più forti nella calda estate del 2009 c'era anche questa di Pitbull, I Know You Want Me.

come il prezzemolo, Pitbull. Ha collaborato con chiunque e l'abbiamo appena ascoltato qui su Andes con I Know You Want Me, tra le più forti dell'estate del 2009. Signore e signori, tocca a lui, il re di quell'estate, Bob Sinclar con Lala.

con Lala Song chiude questa puntata con la Memory Chart, che grazie alla sua macchina del tempo è tornata all'estate 2009. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, e benvenuti su One Dance. Ciao da Dino Brown e da Edo Colavini, che oggi ha selezionato Embers, l'ultimo singolo di Robin Schulz.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Che affa, hum, che affa che fa, hum, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Festival Bar 1995, Everything But The Girl, Missy.
2: Sì, eccoci qua, questa è la grande estate in musica. Questo è il Festival Bar e voi siete il pubblico di... Esatto, e come già ho detto in apertura, questa sera ci sarà una grande alternanza di nomi importanti per quanto riguarda la musica italiana e per quanto riguarda la musica internazionale, ma naturalmente non potevano mancare al Festival Bar i pezzi dance. Pensate che il duo che vi sto per presentare riesce allo stesso tempo ad essere in testa alle classifiche dei pezzi più ballati in discoteca e anche ad accontentare chi ama la musica magari più soft, quella fatta da chitarra e voce. Loro sono Tracy Thorn e Ben What con Missing al Festival Bar Everything But The Girl.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: storia su One Dance.
1: Ciao a tutti e bentornati nelle nostre pillole di storia qui su One Dance. In questa ti parlo di Because the Night. Take me.

uscita nel 1992, firmata da Icoro e cantata da Talisa, Because the Night è la cover dance del brano di Patti Smith.

singolo inclusa nell'album Easter del 1978 di Patti Smith, in realtà Because the Night fu però composta e registrata da Bruce Springsteen durante le sessioni del suo album Darkness on the Edge of Town. Il gruppo di Patti Smith, pensate, stava lavorando su Easter nello studio di fianco a quello di Springsteen, e quando il cantante appunto si rese conto che Because the Night non avrebbe trovato posto nel suo album, pensò di passarlo a Patti Smith, che poi lo inserì nel suo album Easter e divenne il grande successo che tutti noi conosciamo. Nella versione dei coro compaiono anche dei cori, e perdonate la ripetizione, di Master and Servant dei Depeche Mode del 1984.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte oggi dal 1977 con una canzone che è diventata anche la numero uno in quell'anno nella classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti ed è Let's Soul Chant della Michael Zegger Band di Michael Zegger, che ha ispirato tante cover nel corso del tempo. Nel 2020 una versione un po' particolare di Harrison Har è diventata Your Body e poi torniamo ancora più indietro con la versione del 2012 di Giant House Cat, questa cantante e DJ tedesca che ha realizzato una canzone particolare con la collaborazione di Ramirez, anche perché il cantato cambia e anche se il ritornello è sempre quello dell'originale. Let's All Chant della Michael Zegger Band che ascoltiamo subito.
2: Contaminazioni.

Birthday Party di Jenna Oskett va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Harris and Hart con Your Body e poi Michael Zegger Band dal 77 con l'Excel Chant. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 2001, The Ark. It takes a fool to remain sane.
2: Questo gruppo appunto viene dalla Svezia, sta andando fortissimo, ha una grande energia. E allora lo presentiamo con It takes a fool to remain sane, The Ark.

arrivato il momento di tornare indietro negli anni 90. Alza One Dance come non mai. Qui suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio ci riporta all'anno 2000. Due produttori italiani, Carl Fat e Fabrizio Mascheroni. Questa Rain Dance, firmata Pablo and Cézanne, uscita sulla DBX, l'etichetta storica di Joe Tivannelli. È il nostro disco Viaggio.

anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

dei Panda nel 1996, proprio a fine estate, arrivò al numero 6 della classifica italiana con la sua più grande hit che si chiama My Dimension. Ma in realtà il DJ Panda fece successo anche 2 anni prima, nel 1994, con la sua It's a Dream.

0: primo grande successo del DJ Panda, It's a Dream, lo abbiamo ricordato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:59.
3: Ti hanno fatto scatenare.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccolo qui il nostro disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. Oggi ti riporto all'anno 2000, arriva Mario Più con The Vision.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Siete pronti a ballare? Ma come no? Allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché oggi vi riporto nell'estate 2000, 25 anni.

le più forti dell'estate 2000, la prima del nuovo millennio, c'era Miranda, quella di Vamos a la Playa, che tornò con questo progetto firmato Eldorado. Era la prima delle cinque che caratterizzarono quell'estate. Tra le più forti anche Sex Machine, Get Up, Tony Sweat. Get up, get up.

amati anche a livello radiofonico, perché è un bravissimo speaker Fiorello con Boris e Miki. Questa è Azzurro che ho ballato con voi qui su Dance. Siamo nella Memory Chart e 25 estati fa ballavamo anche La Regina del Celebrità remixata dagli Eiffel. Gli

tutte le regine di un tempo e a quelle che si sentono, nonostante il tempo sia passato, ancora regine. Gli 883 con gli Eiffel 65 che remixarono la regina del celebrità appena sentita qui su A Dance. Tra le più forti nell'estate 2000 anche l'Amour Toujours di Gigi.

con la sua musica che unisce, ovvero il poeta della dance Gigi Doug con la Murtujur, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà prestissimo qui su Andes, ma mi raccomando, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su
1: One Dance. Qui su One Dance scegliamo i dischi che probabilmente diventeranno le hit del futuro e li abbiamo chiamati Future History. Edo Colavini ha selezionato oggi il nuovo dei Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: One. No trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1998, al vertice della classifica italiana di quell'anno, gli Ultra con Say It Once.
2: Siamo in un momento molto importante perché stiamo per presentare un gruppo che per la prima volta si esibisce su un palcoscenico italiano.
3: Tra l'altro la stampa inglese parla benissimo di loro e dice che sarà la prossima band del futuro, proprio la vera band del futuro. Sì. Ti vedo un po' strano, no?
2: Ti vogliamo presentare perché i nostri amici italiani
3: sono
2: qui, sono impazienti
3: dietro,
2: di sentirli. Ok, allora
3: la canzone Say It Once,
2: gli Ultra!

0: di storia su One Dance.
1: Tiriamo fuori un grande pezzo in questa pillola di storia qui su One Dance. Ti parlo di Time Goes By.

Goodbye è un disco uscito nel 1996 firmato Charlie Dor, che è una cantautrice, compositrice, polistrumentista e anche attrice inglese. Questo è il remix che venne incluso anche nella compilation In Mania Dance 1997 e fece veramente, insomma, clamore, fece un bel successo, ma l'originale non so se lo hai mai sentito, era questo qui.

0: l'originalissimo di Time Goes By di Charlie D'Or, lo abbiamo ricordato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

per te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance

One Dance. Qui suona la storia.

0: la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente, la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.
1: Gabri Ponte è tanta roba. Gabri Ponte è tanta roba.
2: Oh! Ma c'è questa paranoia?
3: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: mandare il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: One Dance, qui suona la storia.
0: One Dance,
3: One Dance.

la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente, la trovi su One Dance. Qui suona la storia. Open your mind.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 11 di sera con Dino Brown e Edoco Labini.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: 40 anni di dance, 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.